interpretazione di un percorso di esistenza. Apri bene gli occhi nel tuo inconscio e poi